la bella giusta d'ore, je ne trosso che fare, je ne tresti d'avore, je la tu la ti la tua. La spinage o la bouchon, si grette pote bello, si racchi spacaletto, ci le tu la.